0: Amore mio, dove sei tu? Ehi, chi agare?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
0: aise nahi ga ke sunao na.